¿Ernesto, quién igual? Honra, do, que do van a te quieren ganar nombre, voy libre. Ahora que tú tengas una organización, te caen, me están dando libre a robar, ya, me voy a cambiar de, voy a Italia, te quito, no me voy a ganar sin que la tú, no, no, no, no, que no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, sono dove sarò un due weekend sono ma tengo lì che si va con guardi da che do sottava ma da che do sono a me sottava non andrò a lenga una weekend qua era tenen su va un guardi a sorrendo da me che si bim bim guardi una non da kai in ora guardi una andando tu lì una housing co New Zealand, housing New Zealand. Ma il USARA Housing Corporation, tu mai sai, Housing News, in Bosa, Kainor. Io, quando ho visto il lembro del reddito, in un momento mi aveva dato un momento in Tungori, portò una Crown Entity, e non aveva il lembro di rendere da Sarabatico, e mi ha detto, se tu sei in Crown Entity, in Tungori, in casa, via, in casa, se va a trattare con mai, non era tenancy, o era non era tenancy, era Guarda che ti sono bulla molto lungo, ti cucina, non capo, che sa, sa, ma ti cucina ogni sala, mi rabbanga l'alta che mi cucina. No, ma tengo lì vale ni, ma ti intungo, non c'è in ora, non vale ni, e maro roi, housing. E sapo che a me non mi levavi una, un'altra bulla, ren, bulla, voglio dirlo all'uomo back, so, bulla mai, se non tu una tamandra. Erano single mothers, erano Lulu, tu ne vuoi un gorri, sanno che tu lo sanno voluva, sanno voluva, sarmato, te lo hanno rambula, non ti fanno housing, New Zealand, non ti voglio vale, vocao, ya. Dono can rendere, tocca a me, non danno che ridire, non butto mai. Erano male, non danno tangi, non danno back, per sambita. Sono butto a me, non danno cain, ora, graia, non danno bulto, non danno back, ai tumba. Io, E se non ho mai messo maro ruin, ma la tenni un buono, ma tenni tu, Crown Entity. Non è songo songo, ma con business, ni ma tenni tu. E al che ne balen balen, era maro ruin, o era una non tenants, ni caing ora. Dopo che l'ho detto, non ho detto in bolle, e non era in bolle, o era una caing ora, non tenga lì in bolle, perché maori, perché tocchi, non ma na chi tanga. Mi va lui di tico, era una tomata. Non era maro ruina, non era tomata. Io, che non ero batte che era, se era batte che era, mi rendo bocca, mi va la loma te tocco, era una tenance, mi cai in ora. Un gavera era la come una drug addiction, un gavera era la come una mental health. Un mondo era un po' rau, ogni volta valto, perché non era maro ruina, tambo ma che non tocca, non era valo, ma che era. E le lipstick non ho una renessa. Se tavo tingo una borbora, mi rendo e via che re, non ho mai ruo, e una cai in oro, cai sando un ringa, non ho nille, ma che andare di via va, se mi sa va per tipo mai, non ho una tenancy, to remove its vulnerable tenants. E ando non ho detto, da che va che va su mano, ando, volo vero, tu non mi dia le mie cai in oro, mi va, Tu vai a vedere tu, no? Sono valo la matexa, mi stavo dicendo la tenens, sono andato in buttare la mia vuole, tu vuoi un ombudsman, tu vuoi volo volo, mi va a rettare ogni uomo, ma stiamo a vedere che mi metti in tu, e era camera, senza essere camera, ti va a tiki, o era una vaca tavana, ti va a vale vaca caina ora. Andiamo a essere roba, tratti in aina, e lì ogni viva che vale te che vuoi, sapeva che ti va a caina ora, sono tratta roba lì. Sa tarati una kaingora e na romni da kai lavo mai kina e va kai lavo ta kina tamba va kai ma ten tu ngo ye ni sa somebody has to go in ni va to kai na tu va ki sa koko to kana na tong va ki ti kana koko va ka i lavo va ka veli ta ki ni kaingora sa no da na rede ti kana ren ren na sa tava or na tenenser sin roni i musun ranga mera che vivo che sando va lunga non è to a me sanga me che to vivo che ti vera e na vai volo volo un go da tal nan kala se do sa ta ni son na non re non case officers non re housing managers na gendo va carrido va to son na to gali buku buku va commenda do va set sta che sarme due diligence
Parlo di Rogom, di Rogom, di Rogom, di Rogom, di Rogom, di Rogom, di Rogom, di Rogom, di Rogom, di Rogom, di Rogom, di Rogom, di Rogom, di Rogom, di Rogom, di Rogom, di Rogom, di Rogom, di Rogom, di Rogom, di Rogom, di Rogom, di Rogom, di Rogom, di Rogom, di Rogom, di Rogom, di Rogom, di Rogom, di Rogom, di Rogom, di Rogom, di Rogom, di Rogom, di Rogom, di Rogom, di Rogom, di Rogom, di Rogom, di Rogom, di Rogom, di Rogom, di Rogom, di Rogom, di Rogom, di Rogom, di Rogom, di Rogom, di Rogom, di Rogom, di Rogom, di Rogom, di Rogom, di Rogom, di Rogom, di Rogom, di Rogom, di Rogom, di Rogom, di Rogom, di Rogom, di Rogom, di Rogom, di Rogom,